Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
1: Ogni giorno, tutto il giorno.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

0: 9 Pure Hits.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure
2: Hits. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Radio 19, sono le 7 e un minuto.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Meteo 19.
5: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Intensa perturbazione sull'Italia, anche in Liguria questo mercoledì parte con piogge e temporali localmente anche di forte intensità, poi col passare delle ore, in particolare dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, però ripeto, giornata a tratti piuttosto delicata. Attenzione anche al vento che continua a soffiare sostenuto, ma di conseguenza molto mosso, e come temperature e valori non oltre i 20 gradi. Per fortuna per domani e dopo ci attendiamo un'attenuazione del maltempo. Per dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: 150 anni del centro ottico Zigliara.
1: Occhiale da vista con lenti monofocali, completo di montatura a scelta dei marchi più prestigiosi a soli 150 euro.
0: Affrettati, è valida dal 27 aprile al 10 maggio presso il centro ottico Zigliara a Chiavari, via Costa Guta 53, centrootticozigliara.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Solo da ogni euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Ogni euro.
5: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: La musica più forte a Genova.
7: La riconosci sempre.
8: Radio 19.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio 19 Pure Hits. Pure Hits.

0: tuo sguardo, occhiali da vista da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
1: Non è solo un ascensore, è il tuo domani.
2: Il settore della mobilità verticale cresce e cerca giovani talenti.
1: Filippo Rolla Ascensori, storica azienda di Genova con 70 anni di esperienza, apre le porte del suo mondo.
2: Partecipa agli Open Day su appuntamento, l'ultimo venerdì del mese.
1: 24 aprile, 29 maggio, 26 giugno. Visiterai officina e magazzino, scoprirai come nasce un impianto e come diventare ascensorista.
2: Il tuo futuro può iniziare da qui. Fai salire il tuo futuro.
1: Iscriviti ora su www.rolla-ascensori.it.
3: Ami il Genoa, sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.

Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: going back.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5.

0: Milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Radio 19, sono le 8:58.
8: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
9: GR 19.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano, da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde, con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre 2 sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo 19.
11: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Intensa perturbazione sull'Italia, anche in Liguria questo mercoledì parte con piogge e temporali localmente anche di forte intensità, poi col passare delle ore, in particolare dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, però ripeto, giornata a tratti piuttosto delicata. Attenzione anche al vento, che continua a soffiare sostenuto, ma di conseguenza molto mosso, e come temperature e valori non oltre i 20 gradi. Per fortuna per domani e dopo ci attendiamo un'attenuazione del maltempo. Per dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

all'ascolto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Tutto libri.
1: Dopo il canto della fortuna, l'autrice Chiara Bianchi torna ad occuparsi della famiglia Rizzoli in L'eco delle stelle, pubblicato da Salani. Chiara, tu racconti la saga dei Rizzoli, l'ascesa, ma in questo caso la caduta di una delle famiglie più importanti dell'editoria italiana. Tutto inizia con Angelo Rizzoli, il commenda, che ha costruito un impero tra giornali, libri e film. Poi, quando tutto passa in mano alle generazioni successive, è un disastro.
2: È un disastro profetico, perché il commenda a un certo punto della sua vita dice che le generazioni future in qualche modo avrebbero distrutto tutto. Ed eccoci qua con L'eco delle stelle, appunto, racconto questa discesa che chiaramente non è un crollo improvviso, ma arriva per accumulo, per aggiustamenti, si sposta una cosa, si evita un discorso, si mette una toppa, insomma, ci si accorge che a un certo punto la domanda che ci si pone, almeno io mi sono posta, è quanto si è disposti a perdere per non perdere tutto. Ed è un po' quello che accade a queste due generazioni successive al commenda, e si ritrovano con il peso non solo di un cognome, ma anche di una responsabilità, cioè la parola stessa pesa verso la famiglia, verso l'impresa, verso l'immagine che avevano.
1: Tra l'altro, fino a quando c'era lui era uno che teneva le redini non solo dell'azienda ma anche della famiglia, tutti dovevano fare quello che voleva lui. Poi è arrivato, appunto, esatto, il momento di mollare tutto, è arrivato Angelo Rizzoli Junior e forse i guai veri sono iniziati con l'acquisizione del Corriere della Sera. Lui fa accordi con questi personaggi come Licio Gelli, Calvi, e lì è un po' l'inizio della fine.
2: Quello è un punto chiaramente di una crepa enorme, una rottura con tutto quello che è stato, appunto, il mondo creato dal commenda, e nelle mani di questo giovane Angelo Junior insomma pesa per responsabilità. Naturalmente tutto questo succede in un'Italia che cambia, che è cambiata rispetto a quella che raccontavo nel Canto della Fortuna con il commenda, quindi abbiamo un sistema di potere totalmente differente con il quale, appunto, le generazioni successive si trovano a doversi scontrare, e lì si nascono delle problematiche di gestione, anche solo di sistema che, appunto, come dicevi te bene, non corrisponde più rispetto alla gestione familiare e la gestione imprenditoriale.
1: Senti Chiara, ma il ruolo delle donne in questa famiglia, mogli, amanti, hanno sempre dovuto ingoiare tanti bocconi amari, mi pare di capire.
2: Da questo punto di vista L'eco delle stelle si presta anche a vedere questo cambio di generazioni anche nei confronti della figura femminile, quindi da quella che è stata Anna, la moglie del commenda, fino alle generazioni successive, quindi la figlia Pinuccia, la moglie di Andrea, Lucia, e poi ancora la seconda moglie Aliuba, e poi la moglie di Angelone. E sono donne che vivono il loro tempo e ne rappresentano anche lo specchio rispetto alle questioni di legami proprio familiari e anche amorosi.
1: Tra l'altro non si è sgretolato soltanto l'impero dei Rizzoli, ma anche le loro vite, appunto il fallimento, poi il carcere, i suicidi. C'è tanto da scoprire in L'eco delle stelle, la saga dei Rizzoli di Chiara Bianchi, che è pubblicato da Salani. Sono Liliana Russo e a tutti buona lettura.
0: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
3: Fantastica promozione per i 150 anni del centro ottico Zigliara.
0: Occhiale da vista con lenti monofocali, completo di montatura a scelta dei marchi più prestigiosi a soli 150 euro.
3: Affrettati, è valida dal 27 aprile al 10 maggio presso il centro ottico Zigliara a Chiavari, via Costa Guta 53, centroottico-zigliara.com. Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
12: Pure Hits.
3: Se è una hit,
12: Pure Hits.
3: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Cerchi una professione concreta, tecnica e piena di opportunità?
1: Scopri il mondo degli ascensori con gli Open Day di Filippo Rolla Ascensori a Genova.
0: 3 appuntamenti su prenotazione, 24 aprile, 29 maggio e 26 giugno.
1: Entrerai in officina, conoscerai tecnologie, normative e percorsi di formazione per diventare ascensorista.
0: La ricerca è rivolta a ragazzi e ragazze che vogliono costruirsi un futuro.
1: Posti limitati, massimo 20 partecipanti per data.
0: Non è solo un ascensore, è il tuo domani. Fai salire il tuo futuro.
1: Prenota ora su www.rolla-ascensori.it.
2: A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Vigano ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Vigano Batterie non ti lascia a piedi. A Genova in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
3: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
4: La musica più forte a Genova.
5: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.

0: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Radio 19, sono le 15 e 2 minuti.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. USA e Iran forse ad una svolta il negoziato. Secondo Axios, i due paesi sarebbero prossimi ad un memorandum d'intesa con una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra, con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. Già ieri segnali distensivi da parte di Washington con Trump, che aveva annunciato la sospensione del Project Freedom, l'operazione militare di scorta alle navi commerciali nello stretto. La decisione è stata presa alla luce dei grandi progressi verso un accordo completo e definitivo e su esplicita richiesta del Pakistan, il paese mediatore, aveva fatto sapere il presidente americano. La Chiesa deve prendere posizione per i poveri, gli sfruttati, le vittime della violenza e della guerra. Lo ha sottolineato questa mattina Leone XIV in occasione dell'udienza generale. La Chiesa, ha aggiunto il pontefice, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Solo ieri gli ultimi strali del presidente USA Trump. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici alla vigilia della missione del segretario di Stato americano Rubio, che domani vedrà Leone nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano. In difesa del pontefice si schiera il governo, dura la presa di posizione delle opposizioni. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, le parole della segretaria del PD Schlein. È rimasto 4 ore in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sul delitto di Garlasco. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come già annunciato ieri dai suoi legali. Chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e dopo che sarà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. È stato interrogato invece per un paio d'ore Marco Poggi, fratello di Chiara. Ieri, sempre in qualità di testimoni, ascoltò a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Tutto libri.
1: Dopo il canto della fortuna, l'autrice Chiara Bianchi torna ad occuparsi della famiglia Rizzoli in L'eco delle stelle, pubblicato da Salani. Chiara, tu racconti la saga dei Rizzoli, l'ascesa, ma in questo caso la caduta di una delle famiglie più importanti dell'editoria italiana. Tutto inizia con Angelo Rizzoli, il commenda, che ha costruito un impero tra giornali, libri e film. Poi, quando tutto passa in mano alle generazioni successive, è un disastro.
2: È un disastro profetico, perché il commenda a un certo punto della sua vita dice che le generazioni future in qualche modo avrebbero distrutto tutto. Ed eccoci qua con L'eco delle stelle, appunto, racconto questa discesa che chiaramente non è un crollo improvviso, ma arriva per accumulo, per aggiustamenti, si sposta una cosa, si evita un discorso, si mette una toppa, insomma, ci si accorge che a un certo punto la domanda che ci si pone, almeno io mi sono posta, è quanto si è disposti a perdere per non perdere tutto. Ed è un po' quello che accade a queste due generazioni successive al commenda, e si ritrovano con il peso non solo di un cognome, ma anche di una responsabilità, cioè la parola stessa pesa verso la famiglia, verso l'impresa, verso l'immagine che avevano.
1: Tra l'altro, fino a quando c'era lui era uno che teneva le redini non solo dell'azienda ma anche della famiglia, tutti dovevano fare quello che voleva lui. Poi è arrivato, appunto, esatto, il momento di mollare tutto, è arrivato Angelo Rizzoli Junior, e forse i guai veri sono iniziati con l'acquisizione del Corriere della Sera. Lui fa accordi con questi personaggi come Licio Gelli, Calvi, e lì è un po' l'inizio della fine.
2: Quello è un punto chiaramente di una crepa enorme, una rottura con tutto quello che è stato, appunto, il mondo creato dal commenda, e nelle mani di questo giovane Angelo Junior, insomma, pesa per responsabilità. Naturalmente tutto questo succede in un'Italia che cambia, che è cambiata rispetto a quella che raccontavo nel Canto della Fortuna con il commenda. Quindi abbiamo un sistema di potere totalmente differente con il quale, appunto, le generazioni successive si trovano a doversi scontrare, e lì si nascono delle problematiche di gestione, anche solo di sistema che, appunto, come dicevi te bene, non corrisponde più rispetto alla gestione familiare e la gestione imprenditoriale.
1: Senti Chiara, ma il ruolo delle donne in questa famiglia, mogli, amanti, hanno sempre dovuto ingoiare tanti bocconi amari, mi pare di capire.
2: Da questo punto di vista L'eco delle stelle si presta anche a vedere questo cambio di generazioni anche nei confronti della figura femminile, quindi da quella che è stata Anna, la moglie del commenda, fino alle generazioni successive, quindi la figlia Pinuccia, la moglie di Andrea, Lucia, e poi ancora la seconda moglie Liuba, e poi la moglie di Angelone. E sono donne che vivono il loro tempo e ne rappresentano anche lo specchio rispetto alle questioni di legami proprio familiari e anche amorosi.
1: Tra l'altro non si è sgretolato soltanto l'impero dei Rizzoli, ma anche le loro vite, appunto il fallimento, poi il carcere, i suicidi. C'è tanto da scoprire in L'eco delle stelle, la saga dei Rizzoli di Chiara Bianchi, che è pubblicato da Salani. Sono Liliana Russo e a tutti buona lettura.
0: È arrivato a Genova il nuovo centro medico Sant'Agostino, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante.
3: Non è solo un ascensore, è il tuo domani.
4: Il settore della mobilità verticale cresce e cerca giovani talenti.
3: Filippo Rolla Ascensori, storica azienda di Genova con 70 anni di esperienza, apre le porte del suo mondo.
4: Partecipa agli Open Day su appuntamento, l'ultimo venerdì del mese.
3: 24 aprile, 29 maggio, 26 giugno. Visiterai officina e magazzino, scoprirai come nasce un impianto e come diventare ascensorista.
4: Il tuo futuro può iniziare da qui. Fai salire il tuo futuro.
3: Iscriviti ora su www.rolla-ascensori.it.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
7: Pure Hits.
6: Se è una hit,
7: Pure Hits.
6: È su Radio 19. Pure Hits.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Zero code, zero stress, solo competenza. Prenota il tuo appuntamento in un click su www.cafcislliguria.it o passa a trovarci in una delle nostre sedi in tutta la regione. CAF CISL Liguria. Il futuro è semplice. Noi siamo con te.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
3: Fantastica promozione per i 150 anni del centro ottico Zigliara.
2: Occhiale da vista con lenti monofocali, completo di montatura a scelta dei marchi più prestigiosi a soli 150 euro.
3: Affrettati, è valida dal 27 aprile al 10 maggio presso il centro ottico Zigliara a Chiavari, via Costa Guta 53, centroottico-zigliara.com.
4: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da Delucchi Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza, quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. Delucchi Colori dal 1902. Il colore a Genova.
5: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Radio 19, sono le 19.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco conclude oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
3: L'economia.
4: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Della piazza affari, che si attesta più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i €44 al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme è Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria, che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati

0: Il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate e organici dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, LegaCoop ha presentato il proprio progetto salute con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di LegaCoop Simone Gamberini, più efficiente e più equa, ha sottolineato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo 19.
2: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione in miglioramento sulla Liguria, già sul ponente ligure stanno tornando delle belle schiarite, situazione che poi migliorerà piano piano anche sulla riviera di Levante. Da segnalare un po' di variabilità nell'entroterra, dove magari ancora qualche isolato acquazzone sarà possibile. Domani, dopo e sabato poi saranno tre giornate tutto sommato discrete, anche con delle belle aperture, sempre però con il rischio di qualche acquazzone nelle zone interne. Attenzione però anche al vento, che soffia sostenuto da sud con mare molto mosso. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La musica più forte a Genova.
3: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
1: Ogni giorno, tutto il giorno.
3: Più hits. Radio 19.

0: Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: sguardo, occhiali da vista da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
1: È arrivato a Genova il nuovo centro medico Sant'Agostino, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante.
2: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
3: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Teletag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

Occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.